0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo. Lo que suena.
1: Lo que suena.
0: Tendencia.
2: Tendencia.
0: Éxitos, ok.
2: Ok.
0: Canciones de hoy que hacen bien.
3: Good fella.